0: Your Love, l'amore al 101%. R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.
1: Your love, l'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Al 101%.
2: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili.

piangeremo. Arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: Mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: R101
2: Your Love.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.
0: Your Love.

0: R101 Your Love.
1: L'amore. Your Love. Al 101%.
0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101. Your

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your

0: R101.
1: Your Love. L'amore. Al 101%.

cure dopo cure e dopo cure ancora. Qualcosa poi ti porta alla saturazione, se non difendi

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli

giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, R101, Your Love.

0: 101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: R101. R101. Your love, l'amore al 101%.
1: 1, 2, 3, 4.

0: R101 Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%. R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sul problema immigrazione, la Germania sostiene che il funzionamento del sistema Dublino è condizione imprescindibile per il successo del SECA, cioè il sistema europeo comune di asilo. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino si aspetta che a partire da tale data siano nuovamente effettuati i trasferimenti di migranti verso l'Italia e la Grecia. Il rischio terrorismo, ma anche quello di immigrazione clandestina, non possono essere sottovalutati. È quanto afferma Antonio Tajani sulla sospensione di Schengen da parte dell'Italia fino al 15 agosto, ha spiegato il nostro ministro degli esteri. Il paese non potrà cambiare la sua posizione. Medio Oriente, Israele dice no al documento su Gaza annunciato dagli Stati Uniti. A comunicare la decisione lo stesso Netanyahu nella prima dichiarazione pubblica sulla roadmap. Hamas chiede intanto a Washington di fare pressione su Israele affinché rispetti la tabella di marcia. Forte appello oggi del Papa all'Angelus per la pace tra Russia e Ucraina. La guerra, ha detto il pontefice, genera altri conflitti e provoca sofferenza soprattutto tra i civili. Intanto un attacco russo con droni a Odessa ha provocato almeno 13 feriti, gravi anche i danni al porto della città. Siamo allo sport con il tennis. Sinner dovrà saltare a causa di un infortunio al ginocchio destro il prossimo Master 1000 a Cincinnati. Lo ha detto lo stesso numero uno al mondo dopo un consulto con il suo staff, non nascondendo disappunto per la caduta. Chiudiamo con i motori a Raul Fernandez con la priglia del team Trackhouse, il Gran Premio di MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo precede le priglie ufficiali del connazionale Martine di Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di Digicom 24.
1: R101
0: Your Love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your Love.
0: Al 101%.

0: now.
1: R101 Your love
2: amore
1: al 101%.
2: Your love.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta sui migranti di Berlino, che riapre il fronte sui richiedenti asilo e avverte: riprenderemo i trasferimenti verso Grecia e Italia. Non abbiamo nessuno da riprendere, replica il Viminale. Allarme degli 007 su un possibile rischio terrorismo da Ceuta. Tajani conferma che i controlli rimarranno fino al 15. Niente ritiro da Gaza. Netanyahu boccia il piano di Trump almeno fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza. I miliziani chiedono a Washington di fare pressing. Secondo i media, il premier israeliano sarebbe in realtà pronto a dare una chance al Board of Peace. Torna la paura ai Campi Flegrei, dove nella notte si è verificata una nuova scossa di magnitudo 3.0 con la popolazione svegliata dal boato. Il sisma è stato avvertito a Pozzuoli e nei comuni limitrofi di Bacoli e Quarto, l'ipocentro a una profondità estremamente superficiale. Il caldo non molla la presa sull'Italia, inizia un'altra settimana di temperature roventi, con picchi di 38-39 gradi in diverse città del centro, 19 comuni da bollire. Rosso, la cappa bollente dell'anticiclone africano si protrarrà almeno fino a Ferragosto. Addio a Livio Berruti, leggenda dell'atletica italiana, morto ieri all'età di 87 anni. Il suo oro nei 200 metri emozionò Roma alle Olimpiadi del 1960. Il cordoglio di Mattarella ha rappresentato lo sport italiano. Lascia la moglie Silvia, i funerali in forma privata. Tennis ufficiale, Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa del fastidio al ginocchio destro. Il numero uno al mondo si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per tornare in campo agli US Open. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love.
2: L'amore.
0: L'amore.
2: Your Love.
0: Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your

0: R101. R101. Your love, l'amore al 101%. R101. R101. Your love,
1: l'amore, your love al 101%.

notte del cielo che è nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo dell'anima.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta della Germania sui migranti. Berlino vuole applicare il nuovo accordo europeo e non esclude respingimenti verso Grecia e Italia. Non abbiamo nessuno da riprendere, commenta il Viminale. Allarme degli 007 su una nuova possibile crisi a Ceuta. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza, nessun ritiro dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, mentre i miliziani intimano Washington a fare pressing su Tel Aviv. Secondo i media, l'esercito israeliano starebbe in realtà già rientrando verso la linea gialla. Il gran caldo non molla l'Italia, anche oggi 19 città da bollino rosso. Inizia un'altra settimana di temperature roventi, con massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Il picco atteso per Ferragosto, notti tropicali e zero termico a 4.800 metri, allerta per la secca del Po in Piemonte. Tragedia a Lampedusa, dove un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone durante un'immersione. Alla guida dell'imbarcazione c'erano due sessantenni turisti milanesi indagati dalla procura di Agrigento per omicidio nautico. Addio a Livio Berruti, leggenda dell'atletica italiana, morto ieri all'età di 87 anni. Il suo oro nei 200 metri emozionò Roma alle Olimpiadi del 1960. Soprannominato l'Angelo per come volava in gara, a 21 anni ruppe il dominio statunitense nella disciplina,

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: quei tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. È il regalo mio più grande.
1: R101
2: Your Love.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta sui richiedenti asilo di Berlino, che vuole applicare il nuovo accordo europeo e non esclude respingimenti verso l'Italia. Non dobbiamo riprendere nessuno, commenta il Viminale. A Ceuta cresce l'allerta per un altro esodo di massa. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza. Nessun ritiro dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, mentre i miliziani intimano Washington a fare pressing su Tel Aviv. Secondo i media, l'esercito israeliano starebbe però già rientrando verso la linea gialla. Giugno e luglio sono stati i mesi più caldi di sempre in Europa occidentale, lo rivela l'Agenzia Climatica Europea Copernicus, mentre l'Italia si prepara ad affrontare un'altra settimana di temperature roventi, con massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Allerta per la secca del Po in Piemonte. La terra trema ancora ai Campi Flegrei, colpiti stanotte da un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.0. Il sisma è stato localizzato a 2 km da Pozzuoli e a 5 da Bacoli, a una profondità di 4 km. La gran parte della popolazione è stata svegliata dal boato. Tragedia a Lampedusa, dove ieri un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone durante un'immersione. Alla guida dell'imbarcazione c'erano due sessantenni turisti milanesi. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Tennis, niente Cincinnati Open per Sinner. Ufficiale la rinuncia del numero uno al mondo.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101.
1: Your love. Your love.
0: Amore al 101%. R101. Your love.
1: Amore
0: al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Esplode la tensione sui migranti in Europa. La Germania vuole applicare il nuovo accordo europeo sulle migrazioni e non esclude respingimenti verso l'Italia. Il Viminale frena. Intanto a Ceuta cresce l'allerta per un altro esodo di massa. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Intanto la Premier Meloni consolida l'intesa con l'omologa danese Frederiksen. In un post congiunto sui social, le due leader hanno ribadito la posizione comune nella volontà di difendere l'Europa dall'immigrazione incontrollata, che, si legge, ha avuto un impatto negativo sulla società. Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza. Nessun ritiro dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, mentre i miliziani intimano Washington a fare pressing su Tel Aviv. Secondo i media, l'esercito israeliano starebbe però già rientrando verso la linea gialla. Massiccio raid ucraino sulla Russia, 12 morti nella regione di Tatarstan in uno degli attacchi più letali condotti da Kiev dall'inizio della guerra. Mosca ha invece colpito la regione di Kharkiv, causando la morte di 5 persone. Giugno e luglio sono stati i mesi più caldi di sempre in Europa occidentale, lo rivela l'Agenzia Climatica Europea Copernicus, mentre l'Italia si prepara ad affrontare un'altra settimana di temperature roventi, con massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Allerta per la secca del Po in Piemonte. Addio a Livio Berruti, leggenda dell'atletica italiana, morto ieri all'età di 87 anni. Il suo oro nei 200 metri emozionò Roma alle Olimpiadi del 1960. Soprannominato l'Angelo per come volava in gara, a 21 anni ruppe il dominio statunitense nella disciplina che durava dal 32. I funerali si terranno in forma privata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: L'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore al 101%.
0: R101.
3: R101. Your love.
0: Your love. L'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sui migranti, dopo lo scontro con Sanchez, per Meloni si apre il fronte tedesco. Berlino trasferisce in Italia i richiedenti asilo. Dopo Ceuta, alto là della Presidente del Consiglio assieme all'omologa danese. Non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE. Il messaggio congiunto su Facebook. Secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza. L'esercito si sta ritirando. Le posizioni pubbliche del premier israeliano dicono altro, ma in una telefonata con l'americano Kushner, scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Allarme dal rapporto

0: casa, ha accusato un malore fatale. Lascia la compagna e un figlio di pochi mesi e caccia agli aggressori. Addio a Livio Berruti, oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960. Torinese, 87enne, si è spento dopo una malattia. Sulla specialità detenne il record mondiale. Cordoglio del presidente Mattarella. Omaggio per l'ex campione prima delle gare. Esequie in forma privata. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, Your Love.
2: L'amore, Your Love, al 101%.

0: 101.
1: R101.
2: Your love.
1: R101. R101. Your love.
2: Amore.
1: L'amore al 101%.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: RTL 101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sulla questione migranti, alto là di Meloni e dell'omologa danese. Non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE, le parole. Apparteniamo a diverse posizioni politiche, ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere l'Europa. Questo il post su Facebook delle due premier. Nuovo bradisismo nei Campi Flegrei. Alle 2.27 terremoto di magnitudo 3, ipocentro a 4 chilometri. Gli sfollati diventano oltre 2.000. A Pozzuoli, dall'inizio dell'emergenza, 1.200 interventi dei pompieri e 198 edifici sgomberati. Difende il figlio durante una lite, viene preso a pugni, 50enne grave in ospedale. L'aggressione sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti. L'uomo è ricoverato a Pescara, indagato un 19enne per lesioni gravi. Meno figli, sempre più tardi. In Italia età media a 33 anni. L'ultimo report del Ministero della Salute certifica l'ulteriore invecchiamento. I demografi accusano la politica che non sostiene le nascite e ripongono speranze nella generazione Z, nata a cavallo del secolo. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Cina orientale devastata dal ciclone Dolphin. 1 milione di evacuati. Danni e allagamenti a Shanghai. Nei suoi aeroporti cancellati 1.400 voli in partenza e in arrivo. Al momento non sono segnalate vittime. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: Amore
0: al 101%.

0: 101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: 101 Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101.
1: Your love.
0: R101.
1: L'amore al 101%.
0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Sui migranti, dopo lo scontro con Sanchez, per Meloni si apre il fronte tedesco. Berlino trasferisce in Italia i richiedenti asilo. Dopo Ceuta, alto là della Presidente del Consiglio, assieme all'omologa danese. Non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE. Il messaggio congiunto su Facebook. Secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza. L'esercito si sta ritirando. Le posizioni pubbliche del premier israeliano dicono altro, ma in una telefonata con l'americano Kushner, scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Cina orientale devastata dal ciclone Dolphin. 1 milione di evacuati. Danni e allagamenti a Shanghai. Nei suoi aeroporti cancellati 1400 voli in entrata e in uscita. Al momento non si segnalano vittime. Rissa fuori da una discoteca a San Gineto, nel Cosentino. Muore per le percosse subite un 34enne. Era addetto alla sicurezza del locale. Tornato a casa ha accusato un malore fatale. Lascia la compagna e un figlio di pochi mesi e caccia agli aggressori. Addio a Livio Berruti, oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960. Torinese, 87enne, si è spento dopo una malattia. Sulla specialità detenne il record mondiale. Cordoglio del presidente Mattarella. Omaggio per l'ex campione prima delle gare. Esequie in forma privata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101.
1: Your Love. L'amore al 101%.
0: R101. R101. Your Love.
1: L'amore. Your Love. Al 101%.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la

dell'umore. Sali, cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente con aria indifferente.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Sui migranti, dopo lo scontro con Sanchez, per Meloni si apre il fronte tedesco. Berlino trasferisce in Italia i richiedenti asilo. Dopo Ceuta, la premier e l'omologa danese postano: non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE. E Tajani esorta a potenziare Frontex. Secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza. L'esercito si ritira, le posizioni pubbliche dicono altro, ma in una telefonata con l'americano Kushner, scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Rissa fuori da una discoteca a San Gineto nel Cosentino. Muore per le percosse un 34enne. Era addetto alla sicurezza del locale. Tornato a casa ha accusato un malore fatale. Lascia la compagna e un figlio di pochi mesi. Caccia agli aggressori. Confcommercio denuncia nel 2026 più 314 euro spesi pro capite fra trasporti e comunicazioni. Le stime dell'ufficio studi rendono noto che i consumi superano il record del 2007 pre-crisi. Impennata per tempo libero e tecnologia, qui si registra un più 3200% di spesa in 30 anni. Addio a Livio Berruti, oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960. Torinese, 87enne, si è spento dopo una malattia. Sulla specialità detenne il record mondiale. Cordoglio del presidente Mattarella. Omaggio per l'ex campione prima delle gare. Esequie in forma privata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love. Your Love. L'amore al 101%.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: RC101. RC101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RC101, la radio che ti fa stare bene. RC101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Walter Lavitola arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere. Tavares sarebbe latitante in Africa. Già arrestati gli esecutori, 4 pregiudicati dell'Avellinese. Berlino conferma, riaccogliete chi è sbarcato da voi. Il governo italiano accusa le ONG tedesche. Così Meloni con la collega danese. No all'immigrazione incontrollata, sì agli hub in paesi terzi. Tajani avvisa Madrid, Roma toglierà le restrizioni dopo il 15. L'UE richiama l'Italia. Allarme su Trump di The Steady State. 400 ex agenti e funzionari CIA. Sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicino al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. E ora l'alert. Nuovo bradisismo nei Campi Flegrei. Alle 2.27 terremoto di magnitudo 3, ipocentro a 4 chilometri. Gli sfollati diventano oltre 2.000. A Pozzuoli, dall'inizio dell'emergenza, 1.200 interventi dei pompieri e 198 edifici sgomberati. Tra mare e laghi italiani, inquinamento oltre i limiti per un terzo dei punti monitorati da Goletta Verde. Gli attivisti di Lega Ambiente tracciano la geografia dell'inquinamento nazionale. Depuratori insufficienti, le parole. Ancora troppi gli scarichi fognari nei nostri corsi d'acqua. A Birmingham, europei di atletica leggera finiti per Mattia Furlani. Il lunghista si infortuna al primo salto di qualificazione ed esce in lacrime sulla carrozzina. L'azzurro colpisce male la sabbia, forte dolore alla gamba destra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: RC101, Your Love.
2: L'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: 101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Walter Lavitola arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere Tavares. Sarebbe latitante in Africa. Già arrestati gli esecutori, 4 pregiudicati dell'Avellinese. Berlino conferma, riaccogliete chi è sbarcato da voi. Il governo italiano accusa le ONG tedesche. Così Meloni con la collega danese. No all'immigrazione incontrollata, sì agli hub in paesi terzi. Tajani avvisa Madrid, Roma toglierà le restrizioni dopo il 15. L'UE richiama l'Italia. Allarme su Trump di The Steady State. 400 ex agenti e funzionari CIA. Sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicino al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. E ora l'alert. Nuovo bradisismo nei Campi Flegrei. Alle 2:27 terremoto di magnitudo 3, ipocentro a 4 chilometri. Gli sfollati diventano oltre 2000. A Pozzuoli, dall'inizio dell'emergenza, 1200 interventi dei pompieri e 198 edifici sgomberati. Tra mare e laghi italiani, inquinamento oltre i limiti per un terzo dei punti monitorati da Goletta Verde. Gli attivisti di Lega Ambiente tracciano la geografia dell'inquinamento nazionale. Depuratori insufficienti, le parole. Ancora troppi gli scarichi fognari nei nostri corsi d'acqua. A Birmingham, europei di atletica leggera finiti per Mattia Furlani. Il lunghista si infortuna al primo salto di qualificazione ed esce in lacrime sulla carrozzina. L'azzurro colpisce male la sabbia, forte dolore alla gamba destra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, Your Love.

0: 101.
1: Your love. Your love.
0: Amore al 101%. R101.
1: Your love.
0: Your love. L'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.
4: Un viaggio a senso solo.

101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli

0: LR 101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In primo piano la violenta scossa di terremoto magnitudo 7.4 in Colombia, con epicentro nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, nel nord-ovest del paese. Almeno una vittima e 10 feriti, secondo un primo parziale bilancio, solo in quest'area, zona ritenuta altamente sismica. E ci sarebbero anche bambini tra le persone intrappolate sotto le macerie dell'ospedale universitario a Cali, in Colombia. In alcune parti del policlinico si sono verificati crolli, squadre di soccorso ancora al lavoro. Cambiamo argomento: ritrovati in Nepal, nell'avvallamento di Yalung, i corpi dei 5 alpinisti, tra i quali 2 italiani, Marco Schirchler e Marco Di Marcello, furono investiti da una valanga su una delle vette della catena a novembre dello scorso anno e risultavano ancora dispersi. Iran: il presidente Pezeshkian afferma di aver avuto un incontro di 7 ore con la guida suprema del paese, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Pezeshkian avrebbe descritto Khamenei come in perfetta salute fisica e di ottimo umore. In Italia è stato ritrovato sano e salvo e riaffidato ai genitori il 12enne scomparso da ieri a Modena. Il ragazzo si era allontanato dalla madre, che ha dato l'allarme. Le ricerche, scattate in maniera tempestiva, hanno portato al lieto fine della vicenda. Chiudiamo con lo sport: si svolgeranno in forma strettamente privata, per volere della famiglia, i funerali di Livio Berruti, oro a Roma nel 1960 alle Olimpiadi e leggenda dell'atletica italiana. Berruti si è spento a 87 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. Your love.
2: L'amore.
0: L'amore.
2: Your love.
0: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore al 101%.
0: R101. R101. Your love. Amore.
3: Amore.
0: Amore. Al 101%.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di credo un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano e sopportato. Però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Una

0: R101
1: Your Love, l'amore al 101%.
0: R101 R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, una notizia dell'ultima ora in primo piano, sale almeno 50 morti, il bilancio ancora estremamente provvisorio del terremoto magnitudo 7.4 che oggi ha colpito la Colombia, epicentro nei pressi di San José del Palmar, il dipartimento del Chocó, il sisma alle 7.34 ora locale, avvertito in numerose regioni della Colombia. E intanto la Farnesina ha comunicato che al momento non ci sono italiani coinvolti. Il nostro Ministero degli Esteri segue, in raccordo con la missione diplomatica in Colombia, l'evolversi della situazione nel paese sudamericano a causa del sisma. Ci spostiamo in Nepal, dove sono stati rintracciati nell'avvallamento di Yalung i corpi dei 5 alpinisti, tra i quali i 2 italiani Marco Schischler e Marco Di Marcello, furono investiti da una valanga su una delle vette della catena a novembre dello scorso anno e risultavano ancora dispersi. In Iran, ora dove il presidente Pezeshkian afferma di aver avuto un incontro di 7 ore con la guida suprema del paese, Ayatollah Mojtaba Khamenei, Pezeshkian avrebbe descritto Khamenei come in perfetta salute fisica e di ottimo umore. Walter Lavitola, arrestato per l'attentato a Siegfried Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, nel quadro dell'indagine chiesto anche l'arresto per l'intermediario Tavares. Sport, si svolgeranno in forma strettamente privata per volere della famiglia i funerali del grande Livio Berruti, oro a Roma alle Olimpiadi e leggenda della nostra atletica. Berruti si è spento a 87 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: L'amore.
2: L'amore.
1: Your love.
2: Al 101%.
1: Your love.
3: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: R101 Your Love, l'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: 101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Salito almeno 78 vittime il bilancio del sisma magnitudo 7.4 in Colombia. Secondo le autorità, i decessi segnalati nei dipartimenti del centro-ovest e del sud-ovest del paese. Tra le zone più colpite, nella città di Cali sarebbero crollati 23 edifici, tra cui 7 ospedali. Washington assicura massima assistenza alla Colombia tramite il segretario di Stato americano Rubio. In Italia, Giorgia Meloni esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal sisma. Il ministro degli esteri Tajani costantemente informato dal suo ufficio. Messaggio di Giorgia Meloni ai governi europei con la premier danese Frederiksen: no a un arrivo incontrollato di migranti. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cronaca: arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Siegfried Ranucci nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. Il GIP di Roma ha emesso anche un mandato di arresto contestualmente alla misura cautelare per Lavitola, anche per Gomez Clesio Tavares, l'uomo accusato dai PM di avere partecipato all'attentato a Ranucci e attualmente latitante si troverebbe in Africa. Chiudiamo occupandoci di clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, osserva Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: L'amore al 101%. Your Love.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: R101.
2: Your love, l'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.
0: R101. R101. Your love.
3: Amore.
0: Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

RC101. RC101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Salito almeno 78 vittime il bilancio del sisma magnitudo 7.4 in Colombia. Secondo le autorità, i decessi segnalati nei dipartimenti del centro-ovest e del sud-ovest del paese. Tra le zone più colpite, nella città di Cali sarebbero crollati 23 edifici, tra cui 7 ospedali. Washington assicura massima assistenza alla Colombia tramite il segretario di Stato americano Rubio. In Italia, Giorgia Meloni esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal sisma. Il ministro degli esteri Tajani costantemente informato dal suo ufficio. Messaggio di Giorgia Meloni ai governi europei con la premier danese Frederiksen: no a un arrivo incontrollato di migranti. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cronaca: arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. Il GIP di Roma ha emesso anche un mandato di arresto contestualmente alla misura cautelare per Lavitola, anche per Gomez Clesio Tavares, l'uomo accusato dai PM di avere partecipato all'attentato a Ranucci e attualmente latitante si troverebbe in Africa. Chiudiamo occupandoci di clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, osserva Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: Your Love.
0: Amore al 101%. Your

R101. R101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: 101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Salito almeno 78 vittime, il bilancio del sisma magnitudo 7.4 in Colombia. Secondo le autorità, i decessi segnalati nei dipartimenti del centro-ovest e del sud-ovest del paese. Tra le zone più colpite, nella città di Cali sarebbero crollati 23 edifici, tra cui 7 ospedali. Washington assicura massima assistenza alla Colombia tramite il segretario di Stato americano Rubio. In Italia, Giorgia Meloni esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal sisma. Il ministro degli esteri Tajani costantemente informato dal suo ufficio. Messaggio di Giorgia Meloni ai governi europei con la premier danese Frederiksen: no a un arrivo incontrollato di migranti. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cronaca: arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. E il GP di Roma ha emesso anche un mandato di arresto contestualmente alla misura cautelare per Lavitola, anche per Gomez Clesio Tavares, l'uomo accusato dai PM di avere partecipato all'attentato a Ranucci e attualmente latitante si troverebbe in Africa. Chiudiamo occupandoci di clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, osserva Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Salito almeno 78 vittime il bilancio del sisma magnitudo 7.4 in Colombia. Secondo le autorità, i decessi segnalati nei dipartimenti del centro-ovest e del sud-ovest del paese. Tra le zone più colpite, nella città di Cali sarebbero crollati 23 edifici, tra cui 7 ospedali. Washington assicura massima assistenza alla Colombia tramite il segretario di Stato americano Rubio. In Italia, Giorgia Meloni esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal sisma. Il ministro degli esteri Tajani costantemente informato dal suo ufficio. Messaggio di Giorgia Meloni ai governi europei con la premier danese Frederiksen: no a un arrivo incontrollato di migranti. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cronaca: arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. Il GIP di Roma ha emesso anche un mandato di arresto contestualmente alla misura cautelare per Lavitola, anche per Gomez Clesio Tavares, l'uomo accusato dai PM di avere partecipato all'attentato a Ranucci e attualmente latitante si troverebbe in Africa. Chiudiamo occupandoci di clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, osserva Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love. Amore.
2: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
2: 1, 2, 3, 4.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricorda.

0: R101 Your love. Amore al 101%.
1: Your love.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101, R101, Your Love.

0: 101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: Senti che bel rumore.
1: R101. R101, Your Love. Amore.
2: Amore.
1: Amore. Al 101%.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte.
1: Your love.
2: R101.
1: L'amore al 101%.

0: R101 Your Love.
1: L'amore al 101%. Your Love.
0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: Your Love. L'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love. L'amore al 101%.
3: Let me be your hero.
4: Would you dance?

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: 101.
1: R101.
0: Your love, l'amore al 101%. R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
2: Your love.